della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo

0: la sposa mia, che pronta appena la mia tazza notturna,
1: o che tocco di squilla
0: a me lo affido.

faccio pugnal, le sabe fai tu. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

fermarsi il trono, questa è solito mi teme. O spalzarmi per sempre!